0: buru pajita duhu lebru.
1: Oh lo beta mah beta. Tu jabu meta beta. Ero dan nei maraikon non beta. Ronggur musei nei ah. Lasi jabu meta mangan.
0: Oh mulai tina buru.